0: presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Giunga fino a te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del tuo braccio, salva i condannati a morte.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: E noi, tuo popolo e greggi del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la tua lode.
1: Salvaci, Signore,

Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

presa in secula, in spirito meditatis et in animo contrito, suscipiamur a te, Domine, et sic fia sacrificium nostrum cospiatu tuo hodie, et place a tibi, Domine Deus. Lavame, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo, munda mea.